ila zagore alla zagore sar pisana zagore ila zagore alla zagore.

ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinay ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.